0: entre mo io ma è altri.
1: Don't be afraid of your freedom.
2: Monte Carlo.